Ciao carissimi e carissime, io sono Francesco Wilking, faccio parte della Crookie Gang e voi ascoltate Tanzhalle, che vuol dire sala da danza, sala da ballo, con Annika Linetrost su Radio Heinz. A presto, ciao!